0: Dasha Austin, Alda Lodo, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Bonjour, Gbira, Mbarran, spero si sa che il comitato del giorno è a Fair Motion Grad, Mbarran Luma, Gemma Felodo, Kempton, Stema Sabiha.
1: Friday morning.
0: Tizziata per il weekend, tu non tuoi l'omio, Grace, all right? All
2: right, tu
0: yes,
1: Emmy. Stretchiat, meschina.
2: Tina, Tina, nota, ehi, Hanara.

0: Someday Somewhere Jungle al Dalodu bosta je descrivo e io usavo nel kelma sabbi ci descrivo situazione tra traffico e barra
1: giungletta smalta zaira
0: ecco giungle zair zu
1: zu
0: a giungla giungla che bira wisi bonjo bira isma ni scusa rohi mal semmia tana barra che fu col mal persona il ilu jistenna sia sabiex indoq u
2: s-sigla tana. Għajni ħara bid-dispjaċi.
0: Illa lix għalinna plis, Nathan għalinna plis, jek joġobkom doq u l-sigla għalli kolli storri x-nitfa.
1: T-istatejt?
0: Personi fil-digital team tana.
1: Li minn videografer, spiċċa tripod miskin.
0: Ekku, għara għadwet jistennina bħalli sankantaw s-sigla. Un-sejt,
2: un-sejt,
0: tortija, jimmis n-niski. Unna fil-jem barada u kolla li u maskjavi ta' rutina edin jirtredu. Għax ma semaw xie s-sigla. Intuwila?
1: Tlaqna.
2: Tlaqna.
0: Tajjeb, Nathan, all right?
2: Wahdohra, ek, for good luck. Emmi.